0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Se non sei sicuro del tuo stato, ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Store. E scaricala subito.
1: Scaricala subito.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Kid Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

Rosa, te è un fratello ma siamo liberi anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
3: c'è qualcosa.
2: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: giornata.
1: Radio Bella e Monella.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Radio Bella e Monella.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: bella, tutta da cantare.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
10: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
9: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
10: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
10: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: A cavallino te porti, torna.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Bella e Monella, tutta la

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 8:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita. Ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran. A Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

8 minuti, infinito, qualcuno potrebbe dire vuol dire infinito se lo giri. Intanto buongiorno da Damiano Menta, insieme fino a mezzogiorno nelle nostre 4 ore di cose, di canti, di giochi, di chiacchiere, di messaggi vostri ovviamente al 393 736 6170, perché vogliamo anche sapere che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, cioè qual è quel motivo che vi ha fatto alzare dal letto, probabilmente anche in tanti viaggi, sicuramente qualcuno ci starà ascoltando, magari dirigendosi in direzione mare o magari in passeggiata col proprio bellissimo animale. Noi siamo pronti a scoprire tutti quelli che sono i vostri programmi della vostra domenica mattina e chissà, magari anche qualche consiglio. Poi noi prendiamo tutto al balzo e poi lo rispecchiamo nelle nostre vite. Magari qualche posticino così carino, eh?

0: di Benji e Fede insieme ad Alex Britti, Viva la Vasca, si titola così, e noi siamo un po' curiosi di capire cosa c'è nella vostra domenica mattina.
1: Ciao Nati Bello Manello, buongiorno.
0: Ciao,
1: ciao Damiano.
0: Salve.
1: Anche Giovanni da Jesolo Morto c'è insieme alla fanta tuttina.
0: Ciao, ciao belli, buon lavoro. C'è chi manda una foto al 393 736 170 e scrive: Nagoduria, c'è un bellissimo ferro da stiro. Beh, complimentoni. Buongiorno, sto andando a Jesolo per trascorrere una giornata al mare. Buona giornata da Jessica. Jessica, grazie e buona giornata anche a te. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?

0: mamma finché non mi ami.
1: Buongiorno Radio Bella e Monella, oggi è domenica e io devo andare a lavorare, purtroppo, dice. Marito e figlie sono andate al mare, sarà per me una lunga giornata di imprecazioni. Buona domenica a tutti e non andate ai centri commerciali. Ciao da Vera. Ciao Vera, va bene, non veniamo, promesso. C'è chi ci manda una bellissima

Degli alpini a Gemona, spero di aver letto correttamente la pronuncia. Ciao ragazzi, quante belle cose, beati voi, bravi, continuate a raccontarci tutti i vostri piani per la vostra domenica mattina e raccontarci un po' anche il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi. 393 73 66 170 il numero per interagire con

0: voce di Emma insieme a Arcomi con Vacci Piano. Altri messaggi che arrivano al 393 7366 170, e tutti dicono si va alla Dunata Triveneto. È arrivato anche il messaggio di Matteo. Va bene, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza,
5: a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo!
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
13: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, Bella e Monella. Su, Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Una triplettina, un trittico, tre canzoni, una dietro l'altra. Tiziano Ferro la prima con Hai le isole negli occhi, Baby K con Follia mediterranea e Jovanotti alla fine. Questa è la mia casa.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, 37 minuti dopo le 8, ancora buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, magari anche i nuovi, piacere, Damiano Menta, ore insieme fino alle 12, cioè no, non che stiamo 12 ore insieme, staremo insieme fino alle 12, fino a mezzogiorno, poi ognuno per la sua strada, tanti andranno a mangiare, tanti a fare il pranzo, tanti probabilmente ancora a lavorare, chissà, magari scappa mezza pausa pranzo. Al 393-7366-170 ci state un po' raccontando il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica. Domenica mattina, tanta gente che va al mare, direzione diverse, Eraclea, Caorle, Jesolo, faccio un po' di saluti ad Alice, a Stefano, a Marco, insomma giornata di mare ci sta, tanti magari sono già partiti durante il venerdì, no? Finito lavoro, hanno preso valigie, cose, bambini, famiglia e sono andati a farsi il bagnetto, bravi, bravi, tanti invece magari ascoltano e basta, sognando il momento delle proprie ferie, manca ancora un po', teniamo botta tutti quanti, non molliamo. Tu invece che ci stai ascoltando, che farai della tua domenica mattina? Come mai sei già sveglio? 393 73 66 170 Radio

sempre ritornare da te. E chissà, magari quello che hanno scritto nelle canzoni, magari un giorno potrà rivelarsi in realtà. Sono i Coma Cose. La canzone si intitola L'addio, ormai brano di 3 anni fa, quando ancora erano appunto i Coma Cose. Va bene, allora, altra domenica mattina insieme, dove ovviamente si è giocato, si è parlato tanto, ci sono stati i mondiali di calcio, tante sorprese, compreso il pareggio di ieri a ieri. Di ieri tra Ecuador e Curaçao, primo punto storico per il Curaçao, che dopo essersi tolto la soddisfazione di segnare la Germania porta a casa anche il primo punto al mondiale.

0: 1989, la voce di Anna Oxa, tutti i brividi del mondo qui su Radio Belle Monella. Al 393-7366-170 arrivano delle bellissime foto, non so se fatte al momento, una bellissima con scritto Jesolo sulla sabbia, dal nostro ascoltatore che si chiama Franco da San Polo di Piave. Anche una bella colazione ci ha mandato, pane, mi pare salame, poi prendiamo tutto con le pinze, vedo sicuramente delle uova stravazzate, bacon, la colazione dei campioni. Beh, buona colazione, buona giornata anche a te Franco che ci stai ascoltando da San Polo di Piave, o forse sono le tue provenience. Va bene, allora, belli messaggi che stanno arrivando, anche perché lo sapete, siamo matti, posticini persi che magari nessuno conosce, a noi piace ficcarci un po' nei vostri affari. È arrivata la foto di un bellissimo lago, però non c'è ancora stato detto il nome, ma l'abbiamo chiesto. Acqua azzurrissima, messaggio di Alice in compagnia ovviamente della famiglia, bellissima foto, poi posso dire siete davvero bellissimi, non un po' emozionato, sono così sorridenti su questa foto con questo meraviglioso lago alle spalle. Va bene, diteci il posticino, dai, non facciamo l'overtourism, non vi preoccupate, non lo diciamo mica alla radio davanti a tutti, lo teniamo per noi. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi? 393 7366 170
1: Radio Bella Monella.

0: Gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 9.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Il Papa ieri a Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, prevosta, ha venerato le reliquie di Sant'Agostino, al cui ordine appartiene, e pregato sul cuore di Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti. Il saluto ai giovani e il messaggio di pace. Basta odio, prendiamoci cura del mondo. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano, trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador, Curaçao 0-0. A Guadalupe, Tunisia, Giappone 0-4 nel gruppo F. Dalle 18, Spagna, Arabia Saudita, ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21, Belgio, Iran, a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: italiane da cantare.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Bella e Monella, tu

cominciamo la nostra seconda ora insieme con Angelina Mango. Manco, ma però non mi possono mettere Mango e Marco vicini e poi succedono queste cose. Oltretutto Marco Mango, Marco Mengoni. Vabbè, abbiamo capito i cantanti e il canto d'amore qui su Bella e Monella. Si parla di caldo perché l'Italia si prepara ad affrontare questa seconda ondata di calore del 2026 e secondo il bollettino la giornata di oggi, di questa domenica, saranno 8 le città col bollino rosso, quindi tanto caldo. Ci saranno anche le previsioni per le prossime ore e comunque anche nei prossimi giorni, e tra poco andremo a scoprire quali città su quali città bisogna mettere un pochino più l'attenzione. Mi raccomando, bagnatevi, bevete.

0: i bravi, beh sì, anche il comportamento, anche l'educazione, anche per il caldo, sì, va bene anche quella. Comunque, ad aggiungersi a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che erano già in rosso anche nella giornata di ieri e lo saranno oggi, si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti, che fanno appunto questo passaggio. Quindi se ci state ascoltando da una di queste città, mi raccomando, attenzione, perché il caldo al giorno d'oggi non si scherza, quindi è sempre più difficile poi anche affrontarlo, anche per colpa di tutti i comfort che abbiamo tutti i giorni, vedi, l'aria condizionata in casa, lavoro, in macchina, e quindi poi si fa fatica, no, a gestirlo, poi in base ovviamente anche all'età. Va bene, comunque adesso è il vostro momento, quello di cantare, quindi fuori la voce, il numero 393 7366 170, mandate un messaggio WhatsApp dove cantate un pezzettino della vostra canzone preferita, mi raccomando, italiana, e di un artista che non sia passato nelle vicinanze.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: mossa nostra, la voce di Gaia. È arrivato il momento però anche della canzone che fa, quindi siete stati voi a cantare al 393 7366 170. Andiamo a sentire chi è stato scelto quest'oggi
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa

0: Mattia Bazar con Ti sento è stata questa la scelta musicale di quest'oggi per la canzone che fa. Noi stiamo parlando di ondate di calore, ma quando si verificano? Quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate anche a tassi elevati di umidità, quindi c'è questo forte irraggiamento solare e l'assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.
1: Radio Bella e Monella.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: selezionato dal nostro Antonello Cerri con Italiamo, c'era Fred De Palma con Ecstasy, c'era Clara, Matteo Paolillo, Origami all'alba e poi Stefano Lentini con Omar For. Questa è la pillolina firmata Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, ormai quarta mezz'ora insieme, le 9.39, ancora buongiorno per i più ritardatari nel settore. Abbiamo un po' chiacchierato con voi al 393-7366-170, ci avete un po' raccontato quelli che sono i vostri movimenti, noi vi abbiamo aggiornato su quelle che sono le temperature e soprattutto le giornate a bollino rosso, però ovviamente bisogna anche capire quelle che sono le previsioni per oggi. Altra giornata piena di caldo, 8 le città in rosso e ovviamente bisogna fare le cose come si deve. Ce l'abbiamo. Il meteo di oggi, giornata caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate da nord a sud. Nel pomeriggio è previsto un aumento dell'instabilità sull'arco alpino settentrionale, dove potranno svilupparsi temporali localmente accompagnati da grandinate. Promosso?
1: Radio Bella e Monella.

1993, l'anno di questa bellissima canzone di Raff che si intitola 2. La stiamo ascoltando in diretta su Radio Belle Monella alle 9.46 fino alle 12 insieme con Damiano Menta. Abbiamo passato di temperature elevate e adesso finiamo un po' anche sulle tasse. In che senso? Perché ci sono delle nuove tasse, una nuova tassa sui piccoli pacchi che avrà il via da luglio, dal primo di luglio in Italia. Buone notizie, ovviamente ironiche, potrebbe essere doppia, perché dal primo luglio appunto entrano in vigore queste nuove misure che interessano le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti dai paesi extra Unione Europea. La principale novità è l'abolizione della franchigia doganale che era stata introdotta nel lontano 1992, che finora consentiva l'ingresso senza dazi dei piccoli pacchi. Al suo posto è prevista appunto questa nuova piccola tassa, questo nuovo balzello, viene chiamato così, che per il nostro paese, l'abbiamo detto, potrebbe essere doppio. Sarà circa un dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione. Ragazzi, piccoli centesimini oggi, grande valore domani. Staremo a vedere. Anche un'altra cosa da pagare, perché mancavano le cose.

0: con Vamos alla Playa. Si parla di questa tassa europea, al prelievo europeo potrebbe sommarsi anche la tassa italiana da 2 euro che è stata prevista dalla legge di bilancio e sospesa fino a luglio. Se entrambe entrassero in vigore, beh, il costo aggiuntivo arriverebbe anche a 5 euro per spedizione, a cui si aggiunge ovviamente anche l'IVA. Da novembre inoltre è prevista una distinta handling fee europea destinata a coprire i costi amministrativi delle operazioni doganali. Staremo a vedere dove finiremo e staremo a vedere questo prezzo anche per le spedizioni e i pacchi sotto i 150 euro, sempre da pagare. Che ci vuoi fare?
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Radio Bella e Monella.
7: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
6: Radio Bella e Monella.
8: E vola, con quanto fiato in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ora. Sono le 10.
10: Il segnale orario è in collaborazione con...
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: fare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Mozzi, saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Belle Monella. 3 minuti dopo le 10 della nostra domenica del 21 di giugno, dove stiamo parlando di questa piccola tassa introdotta nei pacchi piccoli. Ma perché è nato questo cambiamento? Nasce per contrastare la crescita del e-commerce extraeuropeo e la concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti soprattutto dalla Cina. E secondo i dati dell'Unione Europea, nel solo 2024 sono arrivati nel mercato unico 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali arrivano dalla Cina, mentre dal 2022 il volume delle spedizioni è raddoppiato ogni anno, cioè ogni anno le spedizioni piccole raddoppiate. E quindi hanno detto: sapete cosa? Mo vi faccio pagare. Soldi, sempre soldi che se ne vanno. Arriva Vasco Rossi, l'anno il 1985. Cosa succede in città?

0: diamoci un taglio noi all'argomento tasse, visto che un taglio netto non lo possono fare gli altri sulle nostre, le tasse che già paghiamo. Ma cambiamo discorso, notizie diciamo esotiche, e dove trovarle? Beh, sicuramente rientra tra queste il trasferimento di Ronaldinho. Sì, avete capito bene, Ronaldinho, quello che giocava al Barcellona, al Milan, il campionissimo brasiliano, diventerà in teoria, cioè in realtà è ufficiale, ci sono già le date anche di presentazione, anche se in realtà dovrebbe entrare in società, ma pare che giocherà qualche minuto di qualche partita ufficiale, perché è stato proprio tesserato, pensate un po', dalla città di Ravenna, ragazzi. Quindi Ronaldinho sarà un nuovo giocatore del Ravenna, poi ovviamente sarà dentro in società, sulla maglietta pare ci sarà anche lo sponsor R10, sponsor che si è portato dietro per tutta la vita ovviamente da calciatore. Non so se chi si ricorda anche il simpatico siparietto avvenuto all'inizio della sua avventura al Milan, dove Ronaldinho ovviamente teneva la 10 del Barcellona, arrivato al Milan ha chiesto: ma si può avere la 10 anche qui? Solo che la 10 era di un certo Clarence Seedorf, che secondo me gliela lasciata la 10, sì, due volte, e allora in quel curioso siparietto R10 diventò R80, per poi tornare ovviamente R10. Vabbè, una storia esotica di questo trasferimento ufficiale di Ronaldinho nella città di Ravenna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: No, perché ci sono anche i The Colors. Si parla di notizie esotiche in giro per il mondo. Beh, sicuramente una di quelle è anche questo scambio di messaggi e di video sui social tra Trump e la Meloni. Cioè, molto comico. Lui che dice che lei le ha chiesto la foto, lei che dice mai mi permetterei di implorarlo. Ragazzi, ma veramente.
1: Vuole

Tutti su Radio Belle Monella, che poi non l'abbiamo neanche detto, ma oggi è il 21 di giugno, è il primo giorno d'estate. Eravamo ormai abituati, viste le temperature, già dall'ultima settimana di maggio, che secondo me è stata la più importante a livello di caldo e di belle giornate, e quindi ci eravamo un po' abituati. Ma in realtà è oggi il primo giorno d'estate, quindi diamo il benvenuto ovviamente all'estate, e dobbiamo fare anche gli auguri a Marica, perché dice: oggi ho aperto l'estate con il mio compleanno. Carissimo Damiano, buona domenica. Tanti auguri, tanti auguri Rossana, tanti auguri, un abbraccione virtuale, e buona estate e buon compleanno ovviamente, quindi insomma, doppio festeggiamento, per quanto ti riguarda, bello nel primo giorno d'estate. Radio Bella e Monella.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Motore, azione, Chuck si gira.
11: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
14: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: Pillolina di Matteo Monti, in questo caso tre canzoni, Emma con l'isola, Wino Speak Americano nel mezzo e Lazzo alla fine, l'avete appena sentito con Male da Vendere. Come sempre maxi saluti e ringraziamenti al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Si torna in diretta alle 10:37, ormai non ci sono più scuse, tutti all'impiedi, a lavoro, in vacanza, in giro per il mondo o magari in giro per l'Italia, perché pensate, è il paese europeo più attrattivo a livello di turismo estivo rispetto alle altre nazioni del vecchio continente, lo ha rivelato Focus sulle vacanze estive degli europei. Lo stivale è stato considerato appunto un territorio interessante da visitare, con buone strutture ricettive e anche per divertirsi. Beh, l'Italia è l'Italia, ragazzi. Oltre alle bellezze poi architettoniche, artistiche, attirano le mete storiche e culturali come i piccoli borghi, l'eccellente proposta anche enogastronomica che c'è in giro per l'Italia, ovunque, in qualsiasi regione. Ma quali sono gli altri stati che attraggono maggiormente i turisti? Beh, al secondo posto c'è la Spagna e chiude il podio la Grecia, però noi al momento è pole position.
2: Radio Bella e Monella.

0: e penso che
1: io penso cose che tu non ti aspetti.
2: Era il 2022, Ernia con Bella Fregatura. Si parla di Italia, dati del focus di Confturismo e Confcommercio che dicono che il 54% degli europei ha indicato l'Italia come meta preferita per le vacanze estive. L'attrattività del nostro paese supera ampiamente la media europea. Il maggior gradimento per passare le vacanze nei nostri confini arriva dagli amici spagnoli, circa il 61% sceglie l'Italia, seguita dai polacchi, 60%. Italia, che poi è indicata dal 62% del campione analizzato tra i cittadini dell'Europa meridionale e del 60% di quelli dell'Europa centro-orientale. Quindi, in poche parole, ci vogliono tutti. E noi siamo contenti, e saranno contente anche ovviamente tutte le strutture ricettive, tutti i ristoratori che ospiteranno centinaia e centinaia di turisti. Mi raccomando, prepara e facciamo bella figura, ed educati, mi raccomando. C'è Paolo Belli, Profumo del

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per

Gianluca Grignani fa il Cometà qui su Belle Monella, l'anno il 1995, si parla di Italia, meta scelta da tanti europei per le proprie vacanze, abbiamo detto davanti agli amici spagnoli e polacchi, nel maxi global contesto delle vacanze estive compaiono appunto l'Italia, la Grecia anche seguita a ruota, ovviamente la Grecia bellissima, nessuno sta dicendo il contrario, e anche gli amici spagnoli, anche loro molto attratti dal turismo europeo. Dopo l'Italia, le più scelte degli europei per il turismo estivo, l'abbiamo detto, è la Spagna, indicata dal 51% degli intervistati, e la Grecia che si attesta al 46%. Comunque, bene anche la Francia, sì, ci sono anche i francesi.

0: La fine di un'altra ora insieme, non si scappa perché si torna a cantare e anche a giocare qui su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella, tutta
1: da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: La cassa.
2: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: E ciao,

Comuni Immortali apre la nostra quarta e ultima ora insieme fino a mezzogiorno con Damiano Menta, dove abbiamo chiacchierato un sacco, abbiamo riportato anche notizie per quanto riguarda il turismo, le nuove tasse, al 393 7366 170. Avete avuto modo ovviamente di salutare, dire la vostra, di cantare. Adesso torna appunto la canzone che fa tra poco. Iniziate a scegliere quella che sarà la vostra canzone italiana preferita da canticchiare al 393 7366 170. Calma, non vi preoccupate, c'è tempo. Intanto balzo indietro nel tempo, l'anno 1996, ci sono i Pooh.

0: Mauri insieme ad Alessandra Amoroso. Ma adesso tocca a voi, quindi fuori la voce al 393 736 170. Prima dovevate pensare, adesso bisogna agire. Cantate la vostra canzone italiana preferita.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: gioia.
1: Samurai J qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di cantare, il momento di scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
3: Canto come va, la voce fa mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia? Tutto bene, ma se poi in testa ho una domanda, non puoi lasciare il cielo.

0: Fedez e Robert Miles con Bimbi per strada, remix del 2020 qui su Radio Belle Monella, dove abbiamo cantato, avete cantato, abbiamo scelto i The Colors come canzone che fa, però adesso dovete un po' prepararvi. Perché? Perché nella prossima mezz'ora ci sarà il What is This, lo sapete, è il modo per portare a casa dei biglietti per dei concerti o comunque dei posti dove siamo media partner o magari dei gadget firmati dalla nostra radio, tutta da cantare. E il gioco del What is This è molto semplice: ci sarà una domanda, quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi permetterà ovviamente di portare a casa quello che verrà messo in palio. Vince sempre il più veloce.
1: Radio Bella e Monella.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
6: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
7: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

Italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non può essere rifiutata.

0: tre canzoni, tutte molto belle, I Neri per Caso con Sentimento Pentimento, c'erano I Gatti di Vicolo Miracoli con Capito e poi Angelo Branduardi con Alla Fiera dell'Est. Queste le tre canzoni nella pillola firmata Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, gioco del What is this di oggi, l'abbiamo detto, una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che oggi vi fa vincere la t-shirt di Radio Bella e Monella. Quindi, aprite bene le orecchie. What is this? Che sciena? A, yogurt cremoso ai frutti rossi. B, una piadina con carne stufata di manzo. C, un formaggio ripieno di carne e verdure. D, una bevanda alcolica persiana. Ripeto, what is this? Che sciena? Yogurt cremoso ai frutti rossi, una piadina con carne stufata di manzo, un formaggio ripieno di carne e verdure, una bevanda alcolica persiana. Si gioca al 393-7366-170.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Stiamo giocando con voi al 393-7366-170 al What is this di oggi. Per vincere la t-shirt di Radio Bella Monella vi abbiamo chiesto: What is this? Cascina. A. Uno yogurt cremoso ai frutti rossi. B. Una piadina con carne stufata di manzo. C. Un formaggio ripieno di carne e verdure. D. Una bevanda alcolica persiana. Sentiamo e leggiamo un po' di voi. Pronto? Chi c'è?
1: Una piadina con carne stufata di manzo. Michael da Lanciunico, Treviso. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Michael, grazie per aver giocato con noi. Poi
2: la bevanda alcolica persiana, Michela. Ciao.
0: Ciao Michela, grazie per aver giocato. C'è chi dice la numero uno. Ciao da Marta. Numero uno, quindi vuol dire la risposta A. Se poi vogliamo fare i fiscali, quindi in questo caso dice lo yogurt cremoso ai frutti rossi. Poi tanta gente che ha giocato con noi, tanta gente anche che è riuscita ad indovinare, ovviamente, con la risposta C. Cascina è un formaggio ripieno di carne e verdure. Però vince il più veloce. Oggi si chiama Stefano e ci ascolta da Pordenone. Radio Bella e Monella.

i Bundabash con Manifesto qui su Radio Belle Monella, dove, dove abbiamo giocato, dove abbiamo fatto vincere una t-shirt di Radio Belle Monella. Abbiamo giocato al What is this di oggi, abbiamo chiesto What is this Cashina, uno yogurt cremoso e frutti rossi, una piadina con una carne stufata di manzo, il formaggio ripieno di carne e verdure o una bevanda alcolica persiana. Come sempre avete giocato in tanti, ha vinto il premio Stefano. La risposta corretta, per chi magari se la fosse persa, era la C, il formaggio ripieno di carne e verdure. Voi non preoccupatevi, non preoccupatevi, perché già da domani si ritorna a giocare, almeno per quanto mi riguarda, al gioco della parola misteriosa durante la pausa pranzo, Paciarotte, Scrocchiarella, e ci sono dei biglietti succulenti, quindi ovviamente lo ricordiamo, giocate se interessati. Vi ricordo anche di scaricare la nostra applicazione Radio Belle Monella sull'App Store, su Google Store, insomma in base al settore operativo che avete, perché anche lì vi diamo la possibilità di vincere dei biglietti e mandarvi in giro durante l'estate, vi facciamo dei regali, ecco, mettiamolo in questo caso. C'è anche ovviamente lo streaming, se non riuscite ad ascoltare sempre la radio magari dalla macchina, se volete, semplice, su internet andate sullo streaming di Radio Belle Monella, ci ascoltate, giocate e magari vincete dei premi anche da quelle parti. Radio Bella e Monella.

0: La pesce di Martino con Propaganda chiude quella che è stata la nostra piccola maratona della domenica mattina, a noi piace chiamarla così, dalle 8 alle 12, tanta musica, tanti messaggi e tante anche notizie che abbiamo trattato in queste 4 ore. Quando ci sentiamo noi? Beh, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15, questa settimana in solitaria perché la Dallan vola in ferie, e poi ovviamente ci sentiamo anche su Bella Disco con Thomas Menegazzi, anzi approfitto per ricordare che oggi ci sarà la replica appunto del programma fatto insieme a Tom, poi ci trovate in diretta il sabato, solito orario dalle 18 alle 19 con titolo Bella Disco, va bene? Ciao ragazzi, buona domenica, ci sentiamo lunedì, quindi buon fine settimana, ciao!
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
13: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Pochi secondi a mezzogiorno.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, l'Olanda fa 5-1 contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4, dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Ciao, Giuseppe di Carglass.
7: Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
18: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
19: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
20: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
4: Bravi, bravi, e partono ufficialmente le Belle Monelle. Buongiorno Monica.
5: Buongiorno Telvise, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo fine settimana. Belle e Monella, 30 canzoni da ascoltare con 151.924 notizie.
4: Peccato che il tempo sia tiranno. Partiamo dalla numero 30, tra l'altro è venuto fuori il suo nuovo singolo proprio ieri, ovvero venerdì, Tommaso Paradiso con I Romantici alla posizione numero 30.
5: Auguri per il matrimonio, Tommy.

0: posizione numero 29 troviamo Paola Iezzi con Stessa direzione.
1: Quella
0: avanti.
1: Che hanno preso in tanti sabato scorso al matrimonio di Tommaso Paradiso.
0: La Stessa direzione.
1: C'era un sacco di gente, c'era Lorenzo Giovanotti, la Emma Marrone, un sacco di altri colleghi.
0: Alla visage.
1: Sì, sì, sì. Hanno fatto questa celebrazione in questo piccolo borgo meraviglioso, grandi polemiche perché poi hanno fatto il ricevimento in spiaggia con una tensio struttura e la gente ha detto: ma come vi prendete tutta la spiaggia? Insomma, bei casini.
0: E io pago!
1: Bei casini, loro erano molto carini, lui abito Armani, lei ha un abito semplice bianco, si sono sposati, evviva, evviva.
0: Evviva, tanto la bimba ce l'hanno già.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono a posto. Andiamo avanti, bambole di pezza, posizione numero

0: Alla posizione numero 26 troviamo Tiziano Ferro e Lazza con Perdono.
1: E a proposito di bambini, ha fatto i primi passi.
0: Chi?
1: Il figlio di Damiano De Maneskin.
0: No, di Lazza.
1: Damiano Menta.
0: Stiamo parlando
1: Lazza.
0: Del vecchio Jacopo.
1: No, invece no.
0: Ah, no.
1: Stiamo parlando del nostro amico Giuliano San Giorgi di Negramaro, il cui figlio, che si chiama Michele,
0: okay,
1: dopo la figlia Stella, ha fatto i primi passi. Lui ha messo un video sui social dicendo che è bello, cioè ti faccio il riassunto perché lui ha fatto tutto un discorso un po' più importante. Dice: ho sempre paura di perdermi questi momenti perché sono sempre in tour, sono sempre via. E invece fortunatamente ero qui quando Michele ha fatto i primi passi e poi dice: vieni a papà.
0: Ci scriverà una canzone su questa cosa?
1: Sì,
0: sicuramente sì.
1: Sì, vai Giuliano.
0: Posizione numero 25 per Brescia.

0: 4 troviamo Clara e San Giovanni con Le ragazze.
1: E a proposito di papà, sono tutte notizie fuori classifica.
0: Ma va benissimo.
1: L'amico Gianni
0: Morandi.
1: Bravo.
0: Certo.
1: Esce con una nuova canzone con la sua amica Alessandra.
0: Amoroso.
1: Bravo.
0: Hit Parade.
1: Indovina chi ha fatto la foto di loro due per il singolo della canzone.
0: Tu?
1: No.
0: No. Peccato. Era
1: beh,
0: bello.
1: Però no, mi sarebbe piaciuto, ma no, non mi hanno invitato.
0: Anna.
1: Bravo, la moglie di Gianni. Ha fatto la foto. Il brano è prodotto da 6PM, che è il marito di...
0: beh, di Rose Villain.
1: Ah,
0: Andrea Ferrara.
1: Oggi, bravo. Ed anche da Giovanotti, che è amico di...
0: Gianni
1: Morandi.
0: Tutti, Gianni
1: e anche
0: Morandi
1: di Tommaso Paradiso, perché è andato al matrimonio, capito?
0: Mamma mia.
1: Sono tutti molto contenti. Ha dato una mano anche il figlio di Gianni Morandi, c'è... cioè...
0: Gianni Junior.
1: No, 13 Pietro, però
0: ah,
1: non sarà facile.
0: Ma perché non mi hai detto quale dei figli di Gianni Morandi era quello? Ho capito.
1: Marianna, Marco e Pietro.
0: Ho capito, Pietro. Però avevo comunque il 33% di possibilità.
1: Vabbè, per questa volta.
0: E il 66 di sbagliare. Ma andiamo avanti, Fred De Palma, Anita e Miss Killa, la testa gira, posizione numero 23.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo!
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: delle Belle Monelle, la vostra classifica di 30 canzoni più passate qui a Belle Monelle. Alvise e Monica Morgan con voi e 151.939 scusa notizie.
1: Non hai detto che è la classifica più amata dall'Italia intera?
0: Del mondo.
1: Del mondo.
0: Sì, perché insomma vorrei anche che noi ci aprissimo un respiro internazionale.
1: L'altro giorno mi ha scritto nei DM
0: Michael Jackson.
1: No, non lui.
0: Whitney Houston.
1: No, Taylor Swift.
0: Freddie Mercury.
1: Chiedendomi quando la metteremo nella classifica, io ho detto guarda Taylor,
0: sei carina.
1: Se fai una canzone italiana,
0: in italiano sì.
1: Se no ti attacchi.
0: Se no arrangiati.
1: Tanto, i soldini già ce li hai.
0: Sì.
1: Quindi siamo.
0: Però ti vogliamo bene Taylor, se ci vuoi invitare al matrimonio anche tu, noi veniamo.
1: Tutti si sposano.
0: È sacco di gente che si sposa tranne te, Alvise. Sì, vuoi dirci
1: ci ha già pensato mio fratello per questo, quindi siamo a posto.
0: Vabbè, adesso. Se non vuoi allora.
1: Nel frattempo andiamo avanti con una persona che è già sposata. Ok.
0: Sì, cara lei.
1: Che ha cantato
0: anche con Tiziano Ferro. Settimana. Sai come andate al concerto in macchina?
1: C'era mezza
0: con
1: desnuda.
0: Con suo papà.
1: Concerto,
0: beh, insomma, aveva un top e dei pantaloni. È andata in macchina con suo papà. Alvise.
1: E lei ho visto i video. Io ho visto i video sui social.
0: Cosa hai guardato? Solo le tette? Non hai ascoltato l'audio?
1: Ho guardato i microfoni. Che marca
0: le bambole,
1: erano.
0: Le bambole. Comunque è andata in macchina con suo papà.
1: Ok.
0: E le sue sorelle.
1: Bello.
0: Sì, indovina che macchina era?
1: Una 500.
0: No, una Lamborghini.
1: Ah, incredibile.
0: Bella Elettra.
1: Posizione 21, Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Posizione numero 20 per Elisa con Amore è.
1: Allora, parliamo di un'altra giovane, promettente cantante, non dire niente, italiana.
0: Ok.
1: Ok, l'amica Anna
0: Lisa.
1: Pepe.
0: Ah, Anna Pepe, Pepe, sì, che è uscita tra l'altro venerdì con un
1: esatto.
0: bellissimo singolo.
1: White Girl Wizard.
0: Esatto. Mm. Sì, credo che la gente non l'abbia
1: allora,
0: capito.
1: Se puoi fare dei titoli con scritto tipo ti amo.
0: 30 gradi andava benissimo.
1: 30 gradi, che anche no, beh, era scritto in numeri, quindi la gente.
0: Ho capito, ma 30 gradi.
1: Se puoi fare dei titoli in italiano, Anna sarebbe gentile da parte tua. Comunque ha fatto sta campagna, ti ricordi che sono andati tutti quanti dal presidente della Repubblica
0: certo.
1: Lei aveva i capelli rosa,
0: sì.
1: Poi sono uscite delle tipo dei banco, ma delle carte di credito rosa con okay. scritto MDB
0: okay.
1: E tutti hanno detto che sarà a Milano da bere.
0: No,
1: miseriaccia, devo.
0: Probabilmente ci sono tante altre cose che potrebbero essere dette, ma
1: le
0: non in questa
1: dette,
0: sede.
1: Le hanno dette,
0: che bello, perché... spero non davanti al Presidente della Repubblica.
1: No, in realtà hanno scoperto che è Million Dollar Baby.
0: Ah, è quindi il film.
1: L'album nuovo di Anna, che uscirà il 10 di luglio, okay. Col bene che ti voglio.
0: Brava, esattamente, non credo che sarà all'interno dell'album questo pezzo.
1: Beh, chi può dirlo?
0: Nel frattempo, un'altra Anna, ma con un'aggiunta al nome,
1: Lisa,
0: la posizione numero 19, canzone estiva.

0: The Colors alla posizione numero 18 con A Rolling Stones.
1: Non credo.
0: Perché è A Stash dei A The Colors che cantano A Rolling Stones.
1: A Stash dei The Colors che cantano A Rolling Stones. Perché non è che tutte quante le consonanti davanti ci può stare A come
0: domando
1: evocativo.
0: Scusa,
1: cioè,
0: domando scusa.
1: Allora, se studiamo la grammatica napoletana, la studiamo.
0: Ah, ok. Brava che hai detto se, napoletana. Se no, studiamo la grammatica,
1: se non
0: la
1: lo sai,
0: non ci va.
1: Allora, vabbè, non sappiamo cosa farci. Comunque, salutiamo i The Colors che sono sempre belli.
0: Basta, questa era la notizia sui The Colors.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Serena Brancale, Leonte e Delia.
1: Sono sempre bellissime.
0: Al mio paese, alla posizione 17. Mi sento una.

0: Di Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con posizione numero 15, dito nella piaga, Businessman.
1: Io volevo dire a dito nella piaga e a chi le scrive i testi che sono molto bravi.
0: Grazie.
1: Non le gli scrivi.
0: Adesso non è vero.
1: Perché ogni volta che lei fa una canzone, e specialmente in questo ultimo album, tu come... No, non come però tipo, che è diverso.
0: Vediamo fino a dove arriva.
1: Attenzione. Quando ascoltavamo le canzoni di Elio,
0: sì,
1: e o Caparezza e o Frankie Angel, che tu le ascoltavi, avevano vari livelli di lettura,
0: certo,
1: ok? Molti di più, molti temi diversi,
0: vabbè,
1: molte cose diverse. Però anche lei gioca con le parole in questo modo meraviglioso, le pronuncia benissimo, si capisce quello che dice.
0: Nonostante vada velocissima.
1: Che voglio dire, non è una roba che tutti i cantanti, possiamo dire di tutti, insomma, che si capisce quello che dicono.
0: In effetti.
1: E quindi volevo dire a Margherita, dito nella piaga, che è molto brava,
0: e
1: oltre a essere molto bella.
0: Le congratulazioni al suo insegnante di articolazione.
1: Mandibolare. Ma lei è super brava.
0: Lei è super bravissima.
1: Veramente.
0: Ti attendiamo qui quando vuoi. Nel frattempo, posizione 14, Fulminacci, maledetto.

0: Alla posizione numero 13 troviamo Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Bao, lui ragazzi adesso sta facendo di tutto, compreso lo stilista.
0: Sei andata al concerto?
1: No, non sono andata perché non avevo il biglietto. Mi è dispiaciuto, avrei voluto moltissimo vederlo. Credo sia stato un bellissimo concerto. C'erano delle colleghe, dei colleghi.
0: Abbiamo il contributo audio esterno?
1: No, non ce l'hanno mandato. Però lui ha fatto una sfilata durante il concerto.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
0: Okay,
1: è stata la prima volta che si è tenuta una sfilata nel mentre di un concerto dentro a San Siro.
0: Ok.
1: Quindi tra le varie cose che ha fatto lui per la prima volta in varie situazioni artistiche italiane c'è anche questa.
0: Perché lui si è dato anche alla moda.
1: Bella Lauro.
0: Tutti mi dici sempre.
1: Sì, lui è stilista di Don Dapa adesso. Stanno preparando la collezione. Quella che ha sfilato non credo fosse roba sua.
0: Okay.
1: Però era insomma un modo, no, per avvicinare questo mondo.
0: Molto bene. Perché magari anche prossimamente sicuramente farà altre sfilate. Posizione numero 12 per Madame.

0: Gaz alla posizione numero 11 con IPIO, però anche no.
1: Ecco, volevo dire anche Alessandro, quando fai i titoli anche tu? Cioè, chiamala però anche no la canzone.
0: Eh no, ma è giusto,
1: perché
0: IPIO.
1: Se io devo cercarla nell'archivio di Radio Bella e Monella, devo ricordarmi se hai messo delle Y, dove le hai messe, quante E, quante ci va l'H. Adesso.
0: Vabbè, però dunque, anche a te non va mai bene niente.
1: No, ho capito, ma per lo stesso principio di prima, cioè cerchiamo tutti quanti di essere un tantino più giusti quando scriviamo le cose.
0: Va bene.
1: Bene, okay. Però sei sempre bello anche tu. Oggi sono buona.
0: Oggi sì, credo.
1: Oggi Guillermo Mariotto.
0: Oggi hanno funzionato le medicine, allora.
1: Infatti. Oh. Ma no, ma adesso mi riprendo. No. Comunque tra poco parliamo di ultimo.
0: Benissimo. Nel frattempo posizione numero 10 per il

0: con Flamenco Paranoia.
1: No, allora parliamo dopo di Ultimo, ma parliamo dell'amico Gennarino.
0: Ok.
1: Caro. Bravo.
0: Sì.
1: Bello.
0: Sì.
1: Simpatico.
0: Sì.
1: Questa settimana è andata in onda l'intervista, molto bella.
0: Ha fatto la pizza al portafoglio?
1: No.
0: Peccato.
1: Beh, fa le pizze?
0: Beh, potrebbe essere.
1: No, non
0: insomma,
1: credo.
0: Sei napoletano, qualche buon napoletano non saprà farlo.
1: Tutti i napoletani fanno le pizze?
0: Certo.
1: E tu sei veneziano e quindi cammini sull'acqua?
0: No, quello era, era da un'altra parte che camminavano sull'acqua.
1: Non sono sicura.
0: Non è neanche. Noi casomai possiamo arrivare, ma noi facciamo il fegato alla veneziana.
1: A novembre camminate sull'acqua, quindi non dire cose che non
0: grazie
1: sono esatte.
0: Alle passerelle.
1: Esatto. Detto questo, comunque, se volete vedervi l'intervista completa, sono 12 minuti di delirio. Su YouTube, il canale è quello di Radio Bella e Monella, c'è l'intervista a Samurai J per intero.
0: Meraviglioso.
1: Siamo
0: ha bevuto
1: molto
0: dai tuoi piedi? No?
1: No.
0: Peccato.
1: Mi avevano chiesto di fare questa cosa, ma io non me la sono sentita.
0: Ok, vabbè.
1: Vi ho detto non sono mica Belen.
0: Sarà la prossima volta. Nel frattempo, alla posizione numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
17: Eli, ma che facciamo stamattina?
18: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
17: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
19: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
20: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: La cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buona domenica.
1: L'ultima mezz'ora insieme delle belle monelle Saif in posizione numero 7. Alvise e Monica Morgan con voi. Parliamo di ultimo, manca veramente molto poco a questo concerto record. Stanno già spoilerando il palco. Il palco sarà lungo 140 metri.
2: Ah, vabbè, dai.
1: Ora io ti volevo chiedere.
2: È il mio salotto.
1: Ti volevo chiedere, Alvise, quanto è grande un campo da calcio di quelli veri?
2: Allora, se non vado errato, dovrebbe essere tra i 100 e i 110 metri per 50.
1: Quindi il suo palco è più lungo, cioè se lui ci deve, sì, correre avanti e indietro, di un campo da calcio, di quelli regolamentari.
2: E spero che abbia le golf car.
1: Ah, non credo.
2: No.
1: 34 torri.
2: Mamma mia, che è un castello.
1: 33 metri. 2500 metri quadri di LED wall, e non credo sia il nostro, ma chiedo all'Obano per sicurezza. Sì. 1500 fari. 18 maxi schermi. 36 torri di lei con audio e luci.
2: Di lei, di chi?
1: Di lei, la fidanzata.
2: Ah, okay.
1: E non è Tomorrowland.
2: No.
1: Ok? A 60 metri da terra, sostenuta da due gru, un'enorme struttura metallica luminosa di 21 metri per 10, raffigurante la firma di Ultimo, che sovrasta un gigantesco simbolo dell'infinito. Con a bordo corpi illuminanti che si animerà. Stai seguendo?
2: Insomma.
1: Grazie a motori a velocità variabile tra i 46 in totale.
2: Va bene.
1: Mi gira la testa.
2: Esatto. E quindi occhio a non cadere dal palco, se no, insomma.
1: Ultimo, cioè, ma la corrente chi la paga?
2: La pagherà il sindaco di Roma, probabilmente.
1: Grazie, Roma.
2: No, non è Antonello Venditti, sindaco di Roma.
1: Per me sì.
2: Va bene, posizione numero 6 per Gaia, Bossa Nostra.

0: Con The Colors e Serena Brancale, Partenope alla posizione numero 5.
1: Allora, facciamo un saluto a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno facendo gli esami di maturità, terza media, questo, quell'altro. Sì, perché tu sai che questo è il periodo dell'anno dove si fa la classifica delle canzoni per gli esami, no, di fine anno.
0: Sì, Antonello Venditti vince a mani.
1: Allora, che è sindaco di Roma, lo sappiamo.
0: Non è sindaco di Roma.
1: Sì, sì, lo è. 88% dei maturandi conferma Notte prima degli esami come canzone prefe. Ma quest'anno in classifica ci stanno pure le nostre, c'è mezza classifica nostra. C'è Al mio paese,
0: ok,
1: Volevo capire,
0: sì,
1: Maledetto me, e l'unica che non c'è in classifica di queste è Ricordi, Blanco e Elisa, che lo sia già uscita,
0: okay,
1: no?
0: Sì,
1: però ce l'avevamo fino a poche settimane fa. Quindi queste le canzoni dei maturandi di quest'anno. Hanno messo pure Ossessione di Samurai J.
0: Certo.
1: E La testa gira. Bello.
0: Bello, è molto bello, assolutamente.
1: Sì, siamo d'accordo.
0: Andiamo avanti perché c'è la prima nuova ed unica anche entrata alla posizione numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Posizione numero 3 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Chiuderei questa puntata con una grandissima polemica.
0: Aia.
1: Perché aia. Non è che possa essere qua a fare sempre i buonisti, capito?
0: Era andata bene.
1: Non è mica Rai 1 questa dove tutto è bello, tutti sono buoni.
0: Mica troppo, attenzione.
1: Hanno litigato. Ma
0: no,
1: tanti.
0: Non possiamo parlare
1: tanti.
0: Di cose interne, Monica.
1: No, sono esterni. Tanti anni fa. Tanti anni fa. Ma un giorno di questi, in una puntata di Nuova Scena.
0: Ma Pappalardo e Ermutanda?
1: No.
0: No.
1: Che ricordo mi è sbloccato.
0: Non ti permettere mai più.

0: bene, mai più.
1: Ma tu pensa che ricordo mi hai sbloccato. Come si chiamava Antonio?
0: Antonio Zechila.
1: Zechila. Vabbè, detto questo, all'interno di Nuova Scena, questa produzione, sì, dove c'è Guè, Rose Villain, Geolier e anche Fabri Fibra, si sono messi a parlare di famiglia. E Guè e Fabri Fibra, insomma, si sono abbastanza scaldati, hanno tutte le situazioni un po' così,
0: certo,
1: no? Geolier, che è una brava persona ma gli piace mettere un po' di pepe qua e là, ha punzecchiato l'amico Fabri Fibra,
0: bellissimo,
1: sulla faccenda, che si è espresso parlando, insomma, di un po' di cose. Sono passati un po' di giorni e Francesco Nesli,
0: il fratello
1: di Fabri Fibra, Fabrizio, ha scritto una lettera aperta a suo fratello e gli ha detto: forse dopo tutto questo tempo è il momento di accogliere ciò che è stato con maggiore serenità, quindi si è tesa una mano. Io vorrei dire intanto che Nesli è il nostro amico, quindi ha ragione, ok? E poi dai, fate pace che avete rotto le mani.
0: Esatto, e fate un bel featuring insieme. Nel frattempo, Giovanotti e Alfa, buon vento alla posizione.

0: E abbiamo finito anche questa classifica con la numero uno, i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Grazie mille, Monica.
1: Grazie a te, Alvise, e grazie ad Andrea De Luca in regia, direttamente con David Guetta, che salutiamo.
0: Ciao, David Guetta.
1: Ciao,
0: e anche, Nathalie.
1: E tutti quanti, la figlia.
0: No, Nathalie Guetta.
1: Ah, la sorella, sì. Quella che fa il prete.
0: Fa il prete, fa Don Matteo.
1: Che fa l'attrice in quel programma.
0: Sì, ciao.
1: Ciao.
2: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Radio Bella e Monella.
12: Messo un po'.
11: Radio Bella e Monella.
13: Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bella e Monella. Io sono Angelica, comincio ufficialmente il nostro appuntamento fisso dalle 14 alle 17 di domenica pomeriggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Abbiamo 3 ore appunto davanti a noi, ricchissime di musica, ma anche di tante novità e curiosità.
0: Bella e Monella, il treno

0: poco più della metà di giugno è il momento perfetto per gli esami, chi di terza media, chi della maturità. Fatto sta che moltissimi ragazzi sono portati a pensare al proprio futuro. Bene, andiamo a parlare di quello che è stato il futuro di Annalisa. Lei, lo sappiamo, in concomitanza alla carriera artistica ha fatto sì che ci fosse anche una possibile carriera nella fisica, infatti lei è laureata in fisica. Io ho trovato online questo articolo che parla proprio di che cosa avrebbe guadagnato se avesse scelto la carriera della fisica. Ecco, diciamo che ha fatto benissimo e è stata molto fortunata a diventare famosa come cantante, perché avrebbe guadagnato non la metà, ancora di meno rispetto ad ora.
1: Bella e Monella, il 3.

0: posto e segnati sti nomi.
1: E sempre continuando sulla scia degli esami, della maturità, Achille Lauro ha raggiunto un grandissimo traguardo questo 2026, ovvero il suo show, il suo spettacolo al Olimpico, lo Stadio Olimpico di Roma. La sua Roma, tra l'altro la sua città, quindi pensate quanto deve essere stato bello come momento. Tra l'altro raddoppierà, perché ha già annunciato la data per il 2027, e ha cantato notte prima degli esami, giustamente siamo in tema esami. Lui appunto ha voluto dare il suo omaggio, il suo augurio a tutti gli studenti che adesso si stanno approcciando a questo momento molto delicato della loro vita. E anche noi di Bella e Monella ci vogliamo unire.
2: Bella e Monella, il

0: Le voci incredibili di tre cantautori maschili italiani: Marco Mengoni con Io ti aspetto, Franco Battiato con Voglio vederti danzare e Vasco Rossi, il comandante, con uno dei suoi ultimi successi, Come nelle favole.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: L'inflazione sa.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Specialista nella coglione.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: La cassa.
9: Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica vera.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ancora una buona domenica d'Angelica, siamo insieme fino alle 17 con l'appuntamento fisso del treno degli anni. Questo viaggio che parte dagli anni 60 arriva fino ai giorni nostri, quindi abbiamo veramente tantissime canzoni italiane da cantare a squarciagola, ma anche piccole curiosità e tanto gossip, perché no?
1: Bella e Monella, il

0: fa parte di quelle artiste italiane che amano parlare, amano esporsi anche su tutti quegli argomenti che magari sono un po' spinosi, vengono lasciati in sordina perché non è bello parlare di queste cose. Nello specifico si parla di fisico, ancora una volta è sotto al centro dei riflettori perché ha parlato del suo fisico, si è mostrata in un selfie, in un video selfie sui social, e in modo molto autentico, mostrando la pancia che non è più come un tempo, gli addominali che non sono più solidi e tonici come un tempo, e qui ha raccolto veramente tante critiche. Mettiti a dieta, ricomincia a fare sport, sono tutte scuse, quando in realtà no, non è così. In realtà ci sono tanti anni di sofferenze, tante operazioni, e comunque nessuno ha il diritto di parlare del corpo altrui.
1: Bella e Lonella, il treno degli anni.

0: Il legame tra Amy Schill e la sua Milano si conferma più solido che mai, ed è una cosa, un fil rouge che si presenta a tutti i rapper milanesi, vedi Ernia, Lazza, Gali, eccetera eccetera. Sono Sfera più di tutti, sono tutti legati alla loro città. E a poche ore dall'apertura delle vendite si è conclusa ufficialmente questo tour incredibile che l'ha portato il tutto esaurito in buoni club in tutta quanta l'Italia, il Club Tour 2026. Ha presentato finalmente dal vivo Musica Triste, il suo 13° progetto uscito a fine 2025, un album che ha segnato un ritorno alle radici più pure del genere, quindi un ritorno all'Amy Schill che conoscevamo tutti del 2012, quello di Erba Cattiva, e poi si è un po' perso con il pop.
1: Bella e Monella, il

0: di notte, la testa sotto con il mare forte. Un mare che, un mare che non mi porta.
1: E la prima ora insieme sul treno degli anni di Radio Belle Monella si conclude con le voci di Max Gazzè, Sotto casa, Giorgia poi immancabile nelle nostre tre ore con C'è da fare, per concludere poi con Coez e la sua Margherita.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
3: tutto da cantare.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: ballare e da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ancora una buona domenica pomeriggio da Angelica qui su Radio Bella e Monella con il treno degli anni, il nostro appuntamento fisso di 3 ore. E adesso siamo arrivati alla seconda ora, ma non per questo sarà meno ricca di canzoni e meno ricca di notizie e curiosità. Arrivano Irama, Zucchero e Irene Grandi con La tua ragazza
1: Bella
3: sempre.
1: Bella e Monella, il treno

0: Filippo Maria Fanti, di chi sto parlando? Di Rama, uno dei cantanti più popolari della musica italiana contemporanea. È nato a Carrara il 20 dicembre 1995. Si è trasferito da bambino a Monza insieme alla famiglia, crescendo tra la cultura toscana e quella lombarda. Il nome d'arte che ha scelto racchiude già una parte della sua identità. È l'anagramma del suo secondo nome, Maria, ma richiama anche la parola malese che significa ritmo. La sua carriera prende il via ufficialmente nel 2016, quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Cosa Resterà. La svolta arriva però 2 anni dopo, grazie a Maria De Filippi, con la vittoria della 17ª edizione di Amici.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

Diciamo che mettere Anna Pepe e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'interno della stessa frase è molto difficile, ma in realtà per la pillola che vi sto per raccontare è successo veramente. Infatti è successo durante una cerimonia ufficiale al Quirinale, dove la cantante è stata invitata alla celebrazione del 145esimo compleanno della SIAE, l'ente che va a tutelare gli autori e gli editori in Italia anche per quanto riguarda la musica. E del resto esistono pochissimi artisti più adatti di lei a rappresentare la nuova generazione della musica urban in Italia. E infatti ha pubblicato subito un selfie con il Mr. President, detto proprio da lei, che è diventato viralissimo, che ve lo dico a fare, anche per come era vestita. Bella e Monella, il tre.

0: pillole musicali di Bella e Monella sono meravigliose perché abbiamo l'occasione di ascoltare tanti artisti diversi appartenenti anche a generazioni differenti. Ultimo, Nuvole in testa, Gianni Morandi, Banane e Lampone, i Subsonica con Istrice.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
13: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
16: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: All'incirca a metà del nostro viaggio su Il treno degli anni di Radio Bella e Monella, il nostro appuntamento fisso che va in onda dalle 14 alle 17 ogni domenica, mentre il sabato c'è la mia meravigliosa collega Sara dalle 15 alle 18. Continuiamo con la voce di Paola Turci, questione di sguardi.
7: Bella e Monella, il treno degli anni.

Dopo il successo del Festival di Sanremo con il brano presentato insieme a Fedez, Male Necessario, e l'uscita il 6 marzo scorso del suo ultimo progetto discografico Perfetto Imperfetto, Marco Masini è prontissimo ad andare in tour. Il tutto comincerà il prossimo 30 di giugno con una data specialissima ad Alessandria, per poi approdare anche a Pistoia, Cervia, Rivignano, Villa Franca di Verona, Bergamo, Piacenza, Este, Siena. Potrei continuare all'infinito perché le date partono appunto dal 30 di giugno e terminano il 14 novembre di quest'anno a Napoli al Pala Partenope, per andare ad accontentare tutti quanti fan da nord a sud, a est a ovest. Bella e Monella, il

0: Non so se avete notato, ma in questo 2026 si stanno sposando letteralmente tutti, dall'America all'Italia, influencer, cantanti, attori, tutti quanti si stanno sposando. Probabilmente il 2026 sommata è una cifra che porta fortuna, non lo so, non me ne intendo. Fatto sta che è così, se siete un po' avvezzi dei social avete visto che praticamente abbiamo assistito a un sacco di matrimoni e dobbiamo ancora assistere a uno dei matrimoni delle persone che abbiamo ascoltato quest'oggi sul treno, ovvero Mara Sattei e il compagno Alessandro Donadei, che dovrebbero sposarsi entro la fine dell'anno. Ancora non ci sono ovviamente delle notizie ufficiali, ma in teoria sarà così. Beh, Mara Sattei ha condiviso le foto del suo weekend romantico sui social.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: La splendida Marcella Bella con Nell'aria, Fiorella Mannoia poi con Il cielo d'Irlanda e Nina Zilli insieme all'ex compagno Danti con Innamorata. Qui su Radio Bella e Monella con Il treno degli anni abbiamo concluso la seconda ora.
1: Bella e Monella,
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
13: In collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Bella e Monella,
7: il treno degli anni.
6: Il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
8: Terza e ultima ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, ma ancora abbiamo da ascoltare veramente tante canzoni, ma soprattutto abbiamo da parlare ancora di un po' di cose croccanti, succulente. Ci sono Bruno Risas, Mattia Basari e Eros Ramazzotti.
6: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Dopo quasi 30 anni dall'ultima volta, Eros Ramazzotti finalmente è tornato su uno dei palchi più importanti della musica italiana, ovvero lo stadio San Siro di Milano, davanti a oltre 50.000 persone. Come ospiti d'eccezione ci sono stati Giorgio, Max Pezzali ed Elisa, che hanno portato anche la loro esperienza, hanno portato un po' della loro vivacità e hanno regalato al pubblico dei grandissimi successi storici. Martedì 9 giugno è successo tutto questo e ha offerto uno spettacolo di respiro internazionale, l'ha definito lui stesso, queste sono proprio le sue parole, in cui ha fatto rivivere i suoi fan oltre 40 anni di musica e successi.
1: Bella e Monella, il tra-

0: non solo un grande traguardo come artista, ma soprattutto come persona. Arisa è stata insignita dal titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica insieme ad altre 9 persone. La cerimonia si è tenuta al Teatro Stabile nella serata del giorno 2 di giugno e ha previsto, tra le altre cose, il concerto anche dell'Orchestra 131 della Basilicata, per ricordare sempre che Arisa appunto fa parte è lucana, è della Basilicata. Lo ha annunciato il prefetto Michele Campanaro presentando un cartellone di eventi per festeggiare non solo gli 80 anni della Repubblica, ma anche il riconoscimento del voto alle donne. Per l'occasione abbiamo visto una Arisa veramente molto, molto emozionata.
1: Bella e Monella.

0: cattiva sorte, Tiziano Ferro, sei la più bella del mondo di Raff e Blackout dei The Colors terminano questa mezz'ora del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Abbiamo ancora pochi minuti da passare insieme.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Martedì 28 luglio a
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello Scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Il buongiorno si vede dal mattino.
18: Buongiorno Unca!
19: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
20: Non potete perdervelo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Bella e Monella.
23: Il treno degli anni.
24: Tutto da cantare.
25: Ultima mezz'ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti, io sono Angelica e questa volta andiamo ad ascoltare tre artisti, o meglio quattro, e capirete presto perché, che hanno fatto la storia della musica italiana. Ernia, super classico, gli 883 con Io ci sarò, Cesare Cremonini, Maggese.
22: Bella e Monella, il treno.

Cremonini negli stadi si è ufficialmente concluso con tutte le date completamente sold out. A Milano, al Circo Massimo, è stato poi all'Ippodromo SNAI, è stato al Music Park Arena di Imola, poi a Firenze, insomma 6 appuntamenti nei principali spazi all'aperto italiani che arrivano dopo il tour negli stadi 2025 e che hanno portato oltre 350.000 persone sotto il palco. Ma nel frattempo si guarda già al futuro, eh sì, perché non ci si ferma mai. Infatti durante questo nuovo capitolo Cremonini ha annunciato l'arrivo di un nuovo progetto discografico previsto per l'autunno. Siamo prontissimi ad ascoltare nuova musica. Bella e Nonella, il

Ricordate la canzone iconica di Alex Britti, La Vasca? Bene, Benji e Fede, a 26 anni dalla pubblicazione di questa canzone che ha veramente fatto la storia della musica italiana, sceglie di omaggiare il celebre successo del cantautore romano trasformandolo nel punto di partenza di una canzone inedita, caratterizzata da sonorità pop fresche e da un'atmosfera estiva spensierata. E infatti è nata Viva la Vasca, un progetto che con il passato guarda al presente. E il riferimento al brano originale resta immediatamente riconoscibile, ma viene inserito all'interno di una narrazione nuova, fatta di leggerezza e ironia che parla

0: Maledetto ciao di Gianna Nannini, come suena il corazon di Gigi D'Alessio. Ancora il remix di Mina chiudono in bellezza queste tre ore insieme del treno degli anni. Noi ci risentiamo domenica prossima, vi auguro uno splendido weekend. Ciao a tutti!
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche

0: Italian People. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: L'inflazione

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella c'è il bello di... Il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Bello e Monella.
1: Stiamo parlando non di cowboy, non di balli di gruppo. Non di queste cose qui. Stiamo parlando di gente che andrebbe presa per le orecchie sulle strade. Perché abbiamo scoperto
2: è un eufemismo,
1: che
2: presa per le orecchie.
1: Sì,
2: noi non siamo violenti, siamo delle persone. Sì.
1: Scusa, se uno corre in macchina, come fai a prenderlo per le orecchie?
2: Vabbè, se vai più veloce di lui, lo prendi per le orecchie.
1: Vabbè. Perché andare più veloci è un po' controproducente.
2: Sì, non serve.
1: Nel senso che, secondo una stima, puoi guadagnare 6 minuti.
2: Aspetta,
1: al
2: senza considerare traffico, senza considerare il camion davanti, cioè il fatto di quelli che corrono come pazzi in macchina, cioè o lo fanno perché gli piace correre, però lì a loro rischi e pericolo, ovviamente non mettete a repentaglio la vita degli altri, ma se non, cioè, non c'è questo guadagno clamoroso nell'andare ad esempio a 150 rispetto a 130, si guadagna 6 minuti, però da qui è arrivato il piacere di parlare delle cose che invece in macchina ci fanno girare i maroni, girare.
1: Andrea scriva frecce,
2: mannaggia. Generale Caster.
3: Buongiorno cara ragazzi. Allora, la cosa che più mi manda in bestia è sulle rotonde, spesso e volentieri, che i camionisti praticamente tagliano la rotonda e non ti danno la precedenza. Se tu sei in rotonda hai la precedenza.
2: Sì.
3: Questi arrivano diretti e fuori. Quindi sei tu che devi impiantare i freni ed evitarli, perché altrimenti ti fai anche male, perché già una botta con una macchina, ma con un camion che è come una lepre di un rinoceronte.
1: Sì.
3: Io ho il mio compagno che è un trasportatore, mi dice perché frenare a volte il camion è pesante. Vabbè, ma la rotonda è indicata, lo sai che c'è la rotonda, quindi previeni e freni, cioè non esiste che mi tagli la strada. Ciao. Buona
1: lei
3: giornata.
1: Il dissing ce l'ha.
3: Cittadella.
1: Ciao.
2: Con i camionisti.
1: E ce l'ha a casa sua.
0: Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Si parla di maturità, abbiamo tanti, un milione di messaggi.
2: Sì sì, tanti tantissimi ricordi. A proposito di Monteberico, mia figlia ieri sera, scrive Erika, è stata a Monteberico per l'occasione. Il santuario era aperto dalle 9 a mezzanotte.
1: Ok.
2: Hanno acceso dei ceri, hanno scritto un foglietto portafortuna e poi tutti quanti insieme hanno cantato Notte prima degli esami.
1: Che è una famosa canzone religiosa. Vai a Monteberico a cantare Notte prima degli esami, potevate cantarla in Piazza dei Signori, voglio dire, no? Come no, Monteberico è un posto bellissimo. Ma no, era proprio aperta la chiesa, sì, infatti lei lo ha scritto, no?
2: Sì, ma l'avrà cantata fuori dalla chiesa.
1: Sì, immagino, ma detto questo, ma io questa tradizione qua, onestamente, l'ho letta ieri dappertutto, ma non la ricordo, per cui la mia domanda è, ma è una roba che si fa da sempre, tranne quelli che sono andati ieri sera o l'anno scorso?
2: Ditecelo voi.
1: Ditecelo.
3: Oh, bella modella, ciao. Ragazze, allora io ho fatto la maturità che avevo 41 anni, meglio tardi che mai.
1: Vabbè.
3: E sinceramente non ci avevo mai pensato all'outfit, mi sono vestita normalmente come le altre volte, sempre non eccessivamente elegante, neanche traslandata, no? Perché la cosa più importante era la FIFA che avevo, anche se ero grande, ma l'emozione era tanta. E non ho mai dormito per 2 giorni.
1: Povera.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ma che tenerezza,
2: sì,
1: però.
2: Sì, sì.
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: capo la domenica.
1: Il bello di su Bella e Monella.
2: Le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavinato.
3: Presente.
2: Ogni giorno tra le 11 e mezzogiorno vi accompagniamo. Oggi vi abbiamo chiesto qual è quella bevanda che avete sempre in frigo d'estate, la vostra preferita qual è?
3: Insomma, quando fa caldissimo, visto che arriva l'anticiclone africano, 40 gradi, come ci dissetiamo? La proposta un po' mi fa ridere.
2: Sentiamo.
3: Da Treviso la Silviotta.
4: Una nota sommelier mi ha detto, mi ha insegnato che l'acqua serve per diluire quando bevi tanto vino, quindi quando bevi vino diluisci con l'acqua per bere più vino.
3: Hai capito?
2: Non ho capito.
3: Evitare gli alcolici, bensì un bel vinello fresco diluito con l'acqua.
2: Ma con dentro nel vino o un bicchiere di acqua a parte?
3: In pratica lo spritz che facevano i nostri nonni.
2: Ma non avevo ragione
3: acqua,
2: io.
3: Acqua e vino,
2: ma
3: hai capito?
2: Scusami, quando ho detto beviamo lo spritz,
3: allora
2: detto, no, ma lo spritz è stato.
3: Tutte le sere imbriachi ma felici e dissetati.
2: Ma mi sembra una bella soluzione.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app
0: di Bella e Monella.
3: Di Bella e Monella.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è il bello di... Il bello di... Risentiamo cos'è successo questa settimana.
2: Quando

0: bello di il bello di su Bello e Monella.
1: È arrivato il momento delle notizie, urca urca, e preparati caro Andrea, e preparatevi voi amici ascoltatori, perché veramente ne sentirete delle belle,
2: oh,
1: di cotte e di crude,
2: belle emozioni. Non sono le belle notizie, ma sono notizie urca urca, insomma ve le regaliamo anche queste, quindi non preoccupatevi.
1: Sì.
2: Abbassate il portafogli, non serve assolutamente inviare dei soldi al Liban IT 654 154321.
1: Che IBAN strano
2: abbiamo fatto creare per l'occasione.
1: L'occasione. Tenetevi forte, amici, perché Pupo sarà uno dei maturandi del 2026, a 70 anni.
2: Sai che era più serio il mio IBAN rispetto a questa
1: non
2: notizia.
1: Non è vero. Ha anche affermato: la notte prima degli esami farò l'amore.
2: Con chi?
1: Okay. E là. Anche con tutte e due.
2: Anche tutte e due, certo, devi festeggiare bene.
1: Quindi,
2: sì.
1: Il mio look, doppio petto e Rolex.
2: Per far sapere che gli serve qualcosa a questo esame, sì.
1: È il mio regalo a mamma e papà. Il fatto della maturità, probabilmente.
2: Vabbè, su questo non farò nessuna battuta, mi sembra bellissimo. Bravo Pupo.
1: Assolutamente, però, insomma, amici, preparatevi, perché al vostro fianco potreste trovarvi Pupo che fa la maturità.
2: Ma dove?
1: Io questo non è.
2: Devo saperlo, chiama Pupo per
1: favore. No.

0: Buon vento!
1: Il bello di su Belle Monella.
2: È il momento della notizia panzana. Tutta italiana, un orgoglio nostrano. Siamo a San Sebastiano al Vesuvio, dove due giovani hanno rubato una Fiat 500X che era parcheggiata, l'hanno rubata e si sono imbattuti in una pattuglia dei carabinieri. No, che sfortuna, avranno pensato. Non si sono fermati, hanno tentato la fuga. Certo, una volta che cominci, portiamo a termine la missione. L'inseguimento si conclude in una strada senza uscita. A questo punto abbandonano il mezzo, proseguono a piedi, provano a sfuggire, si trovano davanti a una recinzione. Nessun problema, la scavalchiamo. E sai cosa c'era nella recinzione? La stazione dei carabinieri forestali. Ma guarda che bisogna avere veramente un karma terrificante per una cosa del genere. Quindi di fatto si sono consegnati nelle mani delle forze dell'ordine. Ma a rendere ancora più divertente questa vicenda, sai cos'è? Che appena 8 giorni prima erano stati fermati perché avevano provato a rubare lo stesso modello di macchina. A questo punto, ragazzi, cambiate modello se proprio non volete cambiare stile di vita. Sì, e anche quella volta

0: dentro un muro. Avevano dimenticato di rimuovere il blocco a sterzo. Direi che non siete tagliati per il mestiere. E aggiungo per fortuna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bello di
1: Il bello di
0: su Belle Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
7: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: sigla, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di tre punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i sedicesimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te. La
11: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Se cerchi dolcezza
13: o se preferisci un gusto più deciso,
12: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
13: Sono entrambi buonissimi!
12: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

po' il contorno, mettiamola così, al disco rispolverato, quello di Vasco Rossi. Non l'hai mica capito. Va bene, non perdiamo tempo perché c'è un'altra mezz'ora da vivere di bella disco. Sì, c'è anche il disco Limone ancora da scoprire, ma prima tanti altri artisti. Iniziamo con Benji e Fede e Alex Britti, il nuovo si intitola Viva la Vasca, e poi c'è Samurai J con Ossessione. Bella disco.

0: del disco limone. Lo sapete, lo seleziona Thomas Menegazzi, quindi se vi piace o non vi piace, non dovete prendere. No, non c'entro niente, non c'entro niente, però questo è molto bello e l'abbiamo cantato tutti almeno una volta nella vita. Sono i Sonora, l'avete capito? Si intitola L'amore.
1: Bella disco, disco limone.

Bene, ragazzi, vi siete amati, qualcuno magari forse si è anche baciato, chi lo sa, lo scopriremo ovviamente vivendo, o lo scoprirete solo voi nella vostra vita. Intanto, altra triplettina, Fred De Palma, Anitta, La Testa Gira, Safe con Tu Mi Piaci Tanto, chiude Caparezza con Vieni a Ballare in Puglia.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare.

0: fare il bagnetto, chissà, magari appunto in Puglia. Va bene, noi mettiamo l'ultimo disco per chiudere alla grande, per fare quella cosa dell'abbraccio tutti insieme. Abbiamo scelto il migliore, o almeno uno dei, è Cesare Cremonini, si intitola Grey Goose.
1: Bella disco.

0: Adesso invece è giunta la fine, finisce un altro appuntamento di Bella Disco. Noi come sempre ci sentiamo la domenica in replica, il mercoledì e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco. Ciao da Damiano Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella Disco.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Radio Bella.

0: Mauro, Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Esterole. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile, quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme partite da pedane in legno accatastate hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Marquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Seconda vittoria consecutiva per lo spagnolo della Ducati, ora a meno 40 da Bezzecchi, che si è scusato con l'addetto di pista dopo lo schiaffo costatogli la squalifica. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
8: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

come stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

così. Spegnerò le luci e da qui sparirai. Pochi attimi, oltre questa nebbia.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ampi spazi soleggiati, ancora qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi, temperature massime stabili con valori che toccheranno anche i 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Amo la grande festa italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è la per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: L'inflazione

0: scegli per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Martedì 28. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo la grande festa italiana.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
14: Casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Messo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: L'inflazione sa.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
0: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdervelo!
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
16: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Mi ricordo.

0: Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: ufficiale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
9: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdere!

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tutta da

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Faccio i nomi. Abba, Raffaella Carrà, Los Locos, 883, Rino Gaetano e tanti altri nella nostra versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da Marina di Camerota, quindi vicino a Salerno. Per noi Los Locos sarà una settimana molto complicata, perché ovviamente è iniziato il tour 2026, 90 Caliente Tour, che ci porta in giro per l'Italia. Infatti questa settimana, oggi siamo qui a Marina di Camerota, giovedì saremo all'appuntamento a Cavea, Parco della Musica a Roma insieme a Maurizio Battista, poi venerdì saremo a Cremona e sabato saremo a Savona. Mi sta già girando la testa solamente a pensare a tutti i giri che dobbiamo fare. Ma veniamo ai tormentoni di oggi. Dal 1979, Abba di Gimme Gimme, quindi ci scateniamo e ci scateniamo proprio a ballare insieme a Raffaella Carrà.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, eh sì, andiamo indietro, indietro, indietro nel tempo. 31 anni, mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale, si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883, stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattamente.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Siete pronti per fare una scorpacciata di tormentoni con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, tutti i giorni presente qui su Radio Bella e Monella, e oggi ascolteremo dal 2008 una canzone di Cesare Cremonini con Dicono di me e un'altra canzone storicissima del 1978, ma comunque molto molto attuale, del buon, grande, indimenticato Rino Gaetano con la sua Gianna Gianna Gianna. Allora tutti a cantare con i belli di gruppo.

0: altre belle da ascoltare, per cui non ci lasciate, mi raccomando, tra poco inizia la seconda parte dei belli di gruppo.
1: I belli di gruppo.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: L'inflazione

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Caffè, orzo, ginseng.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: Pronti, carichi? Dargen D'Amico, Benji e Fede, Don Omar, Alvaro Soler e tanti altri in questa seconda parte dei belli di gruppo.
8: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
9: C'è un cantante d'Argent D'Amico che cantava appunto Dove si balla. Ve lo dico io dove si balla questa sera. Venite se siete dalle parti da Capitale, se state a Roma o nel Lazio. Siamo all'Auditorium Parco della Musica Cavea, per cui un posto veramente dove hanno suonato i più grandi. Lo profaniamo noi stasera praticamente. È un auditorium veramente eccezionale. Tutti i grandi ci hanno suonato e ci suoniamo anche noi stasera come Los Locos. E quindi appunto diciamo d'Argent D'Amico, perché proprio lui ad aprire i nostri belli di gruppo di oggi con Dove si balla dal 2022. Visto che ho nominato, me la son tirata un po' con sto discorso dei Los Locos che saranno stasera al Parco della Musica, vi voglio riproporre questa nostra canzone di qualche anno fa, però nella versione remix, per cui mi raccomando De Luca remix, quella del 2026, cioè La Vuelta. E allora con la mano, l'altra mano, eccetera eccetera, se vai

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Siamo a Cremona in un centro commerciale pazzesco, faremo un concertone, tra l'altro siamo insieme al buon Malgioglio, Cristiano Malgioglio sarà con noi questa sera qui a Cremona, dove abbiamo il nostro spettacolo del tour 2026 dello Slocos, che si chiama 90 Caliente, per cui lo Slocos, Village Girls, Cinzia che fa la DJ, cioè un festone proprio. Ma veniamo ai tormentoni di oggi, ascolteremo Benji e Fede, e quindi dimmi dove e quando, ve l'ho detto, quando stasera, dove no, già detto, e poi Rovazzi di Andiamo a Comandare. Invece noi andiamo ad alzare il volume perché arrivano i belli di

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Il belli di gruppo con sottoscritto Roby Borillo dello Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da quel di Savona, dove stasera tra l'altro ci sarà un bellissimo festival anni 90 con vari ospiti musicali. Vi raccomando, se siete da queste parti, veniteci a trovare. Ma parliamo di musica e ci scateniamo, visto che siamo in tema di weekend, lo facciamo insieme a Don Omar e Lucenzo di Danza Cuduro. E la mano s'arriva e lì ci si scatena ovviamente la grandissima, e sempre uno dei re dei tormentoni degli anni passati. Sto parlando di Alvaro Soler, che ci ripropone la sua Sofia. Buon ascolto, sulle mani arrivano i

girovagando in giro per l'Italia. Siamo partiti da Marina di Camerota per poi passare a Roma, all'Auditorium, poi a Cremona, poi a Savona. Vi ha comunque riproposto dei bei successi del passato che noi chiamiamo i belli gruppo, che puntuali torneranno lunedì. Buon weekend.

tutta da cantare.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

0: venerdì il 19 di giugno, casino, traffico, deve essere
1: successo
0: qualcosa.
1: Allora, io ho annunciato, sì, ho detto arriverà tardi.
0: Sì, perché hanno chiuso un pezzetto
1: di... C'è stato forse un incidente,
0: di scatale,
1: eccetera, sì, eccetera, eccetera. Non invece eccola qua.
0: Eccomi qua, Morgan. Non so, sì, cosa sia successo, ma hanno chiuso un pezzetto, quello che da una rotonda va giù verso Padova e quindi, boh.
1: Adesso io parto così a bomba con una,
0: sentiamo,
1: domanda, perché voi dovete sapere che la signorina Monica Morgan se ne va in vacanza per,
0: sì,
1: un paio di settimane. Hai fatto la valigia?
0: Non ho fatto la valigia, ma ieri parlavo con la nostra amica Tiziana di Birichina e ho detto, sai, vado in vacanza. Beh, in realtà sono 10 giorni, ecco, quasi 2 settimane. Ho detto, non mi ricordo l'ultima volta nella mia vita intera in cui sono stata in vacanza 2 settimane. Credo fosse il 2013, tipo.
1: Sì.
0: Quindi ero molto commossa. Non ho fatto la valigia, ma ieri ho cominciato a tirar fuori tutta quella roba lì che non usi mai durante l'anno, che è là, tipo il disinfettante, no? Per i tessuti. Ho cominciato a tirar fuori un po' di roba che mi porterò via, perché devo stare con una valigia piccola, perché saremo in 5 in macchina. Quindi l'accordo è, ci si porta via il minimo sindacale.
1: Esattamente. Allora oggi parliamo di questo: fare la valigia per le vacanze. Quali sono i vostri segreti? Perché ognuno ha il proprio metodo. Diamo una mano a Monica Morgan.
0: Sì, aiutatemi.
1: Che deve fare la valigia, deve far star dentro un sacco di cose in una valigia piccola, perché poi sono in più persone. I vostri consigli al 393 7366.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: stadio.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: sentirò finalmente per una vacanzina un po' lunga dopo molti molti anni. E una nostra ascoltatrice dice: buone vacanze Monica, grazie, ma i cagnolini in macchina anche loro?
1: E poi chiamali cagnolini gli alani.
0: Allora, se volessi portarmi, no, i cani rimangono a casa, non andiamo via tutti, una parte della famiglia è a casa con i cani, perché se volessi spostarmi con i cani dovrei prendere probabilmente una corriera, nel senso, sì, cani, figli, valigie, non credo sia una roba compatibile in tutto il progetto, insomma.
1: Esattamente,
0: dovrei avere un pullman, credo, non lo so,
1: o due auto, un'auto per i cani che guidano autonomamente.
0: Esatto, no, beh, se io li volessi mettere in macchina i miei cani, due su tre, perché una è anziana, non la spostiamo, insomma, non va su e giù dalle qua, 15 anni, fa fatica a far tutto, ma se volessi spostare gli altri due dovrei metterne uno nel sedile dietro, mm-mm, e uno nel bagagliaio di però un auto station wagon, cioè sì, tipo sulla mia macchina, che macchina piccoletta, non ci starebbero, capito?
1: Quindi niente animali.
0: No, i cani rimangono a casa, ragazzi.
1: Ma stiamo parlando della valigia perfetta, cioè come sistemare le cose all'interno della valigia. C'è un metodo, Monica, che si chiama KonMari, è un metodo che è stato creato, ideato da Marie Kondo, che si articola in 10 mosse, 10 passaggi. Fra poco ti racconto tutto quanto.
0: Sono curiosissima, intanto mandatemi la canzone che fa, così io e la Eli possiamo farvela ascoltare. Cantatecela in un pezzettino di messaggio vocale mandato via WhatsApp o Telegram al 393 736 170, noi ve la facciamo sentire.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: 10 regole per la valigia perfetta secondo Marie Kondo, che vi ricordate essere quella, no, del decluttering, butta via le cose che non usi, se non la usi da un anno, eccetera, eccetera. Ha fatto le regole anche per la valigia. Prego, dica, signorina.
1: Prendi appunti, fare spazio, quindi prepara la valigia in un ambiente ordinato, senza troppa confusione.
0: Cioè, in un'altra casa.
1: Vabbè.
0: Chiedo solo ai vicini e dico: ragazzi, posso portare da voi la mia valigia?
1: Sì.
0: Sì, ok.
1: Prova, prova.
0: Vabbè. Poi
1: calcolare il necessario, quindi selezionare, ma questo lo fai sicuramente in anticipo, tutti i vestiti, tutti i capi
0: per
1: che
0: metti.
1: Per forza,
0: perché non c'è posto.
1: Compila una lista, cioè annota,
0: sì,
1: in modo da in modo da non dimenticare, tipo lo spazzolino, tutte quelle cose lì. La carta di credito, ricordatela sempre, o il bancomat.
0: Guarda,
1: perché quando hai quella insieme ai documenti puoi viaggiare.
0: Esatto, io andrei via così. Il problema è che poi il mio conto non sopporterebbe, capito, la spesa per sistemarmi le cose.
1: Raggruppare i vestiti, quindi dividere abiti, accessori per categorie, da una parte una, da una parte l'altra.
0: Okay.
1: Poi ridurre l'ingombro, quindi usare confezioni da viaggio per tutto quello che riguarda i cosmetici, organizzare medicine, prodotti essenziali, cosa che si fa soprattutto quando uno deve viaggiare in aereo, ma anche non.
0: Sì, ma anche io che devo andare via con una borsa piccola, se no non ci stiamo. Ok, poi adesso vediamo le altre, dopo, prima c'è la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Cara, che Bella e Monella, vogliamo sentire la canzone che fa? Com'è bello far l'amore da Trieste. Tanti auguri.

0: Beyoncé della sua nuova canzone uscita proprio questa notte. Allora le regole per fare la valigia perfetta, tra poco le altre 5, state lì.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
9: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: sì.
1: Che scelta per noi?
0: Tre grandissimi successi: Maneskin, Måneskin con Zitti e Buoni direttamente da Sanremo, e tutte le altre che avete sentito.
2: Italiana, tutta da ballare.
0: Ma potevamo mettere una base un pochino più lunga.
1: Taranai con Baby Good Day mixato con i Purple Disco Machine, Wake Up e Boy e Useless Wooden Toys, un grandissimo capolavoro con Tindra e Vine. Li salutiamo, ciao raga. Allora, saluto mia zia Giovanna che nel frattempo mi ha scritto in privato. Eli, ti leggo il messaggio che ti scrivo qua in privato.
0: Dice sulla valigia?
1: Zia.
0: Ti ha dato qualche consiglio?
1: Mi ha detto, guarda, soprattutto per il ritorno, quando la roba praticamente nasce, capito? Che non sai da dove è saltata fuori. Io ho preso i sacchi sottovuoto, quelli per le coperte, e una pompetta aspirante che è grande come un bicchiere. Metti la roba sporca, la aspiri, la schicci, tanto la riporti indietro. Dice, la roba si dimezza. Grazie, Gio.
0: Questa è una bella soluzione. Sai, quando siamo andati in montagna quest'inverno, io ho fatto così perché la roba era un pochino più voluminosa. Comunque, la nostra Mary Kondo con Mary, con questo metodo, dice di arrotolare i vestiti. Adesso non saprei come. O li piegate bene o li arrotolate.
1: Cioè, praticamente li pieghi, come dire, una maglietta, no? La pieghi in quattro in verticale, poi la arrotoli come un sushi.
0: Sì,
1: perché la Mary Kondo è giapponese.
0: Sì, posso
1: quindi
0: dirti.
1: Mi fa il vestito a sushi.
0: Dipende dal tipo di tessuto.
1: Lei altrimenti... dice che se tu guardi i suoi video su YouTube, che se tu fai così non si stropiccia. Ora, se qualcuno di voi all'ascolto ha mai fatto il sushi di vestiti e non si è stropicciato, ditecelo.
3: Sì. Salvati questo numero 393.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli. Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto.

0: si cambia. Allora abbiamo allertato un plotone di amiche e amici che arrotolano cose, fanno sushi di vestiti.
1: Cristina dice: ragazze, sì, mio marito fa così con i vestiti, li arrotola, ma li arrotola per pigrizia, li arrotola bene,
0: sì,
1: oppure li appallottola perché tanto tu passi e poi pieghi tutto e sistemi tu.
0: Poi ci sono due sistemi. Uno, che stavamo vedendo dei video adesso su YouTube, è che tipo tu pieghi la maglietta normalmente,
1: sì,
0: ok? Quindi pieghi le maniche indietro, poi la pieghi a metà, poi la ripieghi ancora a metà e poi ancora una volta, quindi fai, non è proprio arrotolata, è super piegata, che potrebbe essere un'idea. E invece un altro che tu pieghi con, diciamo, le maniche dietro e poi la arrotoli a sushi.
1: Sì, sono due metodi differenti. Dicono che la roba non si pieghi, non si stropicce, quindi è una cosa buona. Per esempio la Cree dice: super nonna Cree, che è diventata nonna anche della prima nipotina Aurora
0: proprio
1: ieri, nella giornata di ieri, quindi auguri, auguri, auguri.
0: Sì,
1: io arrotolo tutto ed è vero, ci sta più roba e non si stropiccia, ma non l'ho visto fare da nessuno, l'ho inventato io per me.
0: Allora, se c'è qualcun altro che arrotola roba, fateci sapere.
2: 393 73 66 170.

0: basta.
1: Allora, ci siamo messi a guardare tutti i video di YouTube di gente che piega vestiti in tutti i modi, quindi ragazzi, oggi lei li tra l'altro farà anche sorelle, glielo sto dicendo ora, non puoi?
2: Sì, va bene, sì. Dai, mi okay. Organizzo adesso.
1: Va bene.
2: Allora, invece di riempire la valigia in orizzontale, prova a mettere i vestitini in verticale, ne stanno molti di più.
1: Infatti stavamo guardando proprio queste che piegavano i vestiti a portafoglio, come la pizza a portafoglio, capito?
2: Io sono un po' scettica, secondo me la cosa poi prende e assume delle pieghe un po' particolari.
1: Elisa non è convinta che sia una buona soluzione. Dopo magari ne parliamo ancora, vero?
2: Sì, sì.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo,
2: c'è qualcosa.
0: Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine.

0: qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Yeah, yo, però anche no, su Radio Bella Monella apre ufficialmente queste due ore, le due ore del venerdì con Andrea e Alvise.
1: Ma anche no, direbbero in tanti, invece no, le cominciamo ragazzi, due ore importanti, due ore anche abbastanza strutturate. Oggi parleremo di altissimi
0: non
1: temi, ma prima sigla!

0: siamo tornati ancora una volta a Due Ore Insieme dalle 16 fino alle 18. Andrea e Alvise qui su Radio Bella e Monella, puntuali, dicevo, quasi, cioè insomma questa volta sì, dai, siamo stati
1: sì,
0: abbastanza
1: siamo
0: puntuali.
1: Puntualissimi,
0: è giusto,
1: no? Ma io sono in onda da un'ora comunque.
0: Basta dirlo, ah, da un'ora? Sì. Non sei registrato?
1: No,
0: prima.
1: Non sono registrato,
0: cosa veramente
1: sono sempre live, mi dispiace.
0: Fra pochissimo abbiamo già tirato su dal nostro magazzino la nostra ruota della fortuna.
2: Oggi abbiamo messo anche dell'olio in più perché stava finendo, sì.
0: Infatti faceva tipo
1: bravo, esattamente, un po' come le tue anche.
0: No,
1: detto questo, continuiamo con la musica su Bella e Monella, c'è Max Gazzè.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella. Tutta

0: Angie e Fede con Alex Britti. Io alla fine ho sempre paura quando dice viva la festa
1: e mi dice la T la dice, non ti preoccupare,
0: mi
1: la T la dice, va bene?
0: Insomma, gli vogliamo un sacco di bene,
1: anche perché sennò partirebbe subito un allarme importante.
0: Assolutamente no, ma amici, è arrivato il momento dei nostri titoli di notizie casuali, quindi giriamo la ruota.
1: La giro? Vai. Metto un altro po' d'olio?
0: No, vai. gira.
1: Eccola qua. Guarda come gira bene, eh. Però gira troppo, sempre.
0: Perché hai messo troppo olio.
1: Vabbè. Numero 2.
0: Esatto.
1: Molto stretto.
0: Attenzione, tenetevi forte perché è un titolone, signori.
1: Mi tengo, eh.
0: Sì, assicuratevi ovunque. Carina Cascella, la casa grintosa nella campagna di Bergamo, il divano a mezzaluna, il bagno in marmo, il pavimento a scacchi. No.
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico?
1: Non chiedo scusa perché non ho detto nulla.
0: Ma il pavimento a scacchi.
1: Prima cosa, su Carina Cascella mi ricordava qualcosa, quindi non ho detto chi. Va bene? Ok. No, non l'ho detto. Va bene. Ma lasciamo passare questo. Ma che news è? La casa grintosa. No, ma rileggiamo questo titolo, perdonami. La casa grintosa nella campagna di Bergamo.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: perché tu passi e la casa
1: Non dico ancora parolacce.
0: No, non dirlo.
1: Il divano a mezzaluna.
0: A mezzaluna.
1: Importante. Certo. Il bagno in marmo.
0: In marmo.
1: Così.
0: In marmo.
1: E il pavimento a scacchi.
0: A scacchi. Per quindi tu devi capire.
1: Mastica.
0: Che...
1: No. Per favore,
0: che puoi muoverti o in avanti o indietro o in diagonale. Come fa l'alfiere a casa di Carina Cascella.
3: Radio Bella e Monella.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba.

0: Sergeant Amico, onda alta su Radio Belle Monella. Andiamo con la seconda parola.
1: No, è il secondo titolo, il secondo di notizie titolo casuali. Attenzione, giriamo la ruota, vai. Deve essere anche una parola, eh?
0: Tanto sì, Carina Cascella.
1: Basta Carina Cascella, dai. Eccola.
0: Oh,
1: oh, numero 8.332.402.
0: Però, Michele Bravi.
1: Oh, beh, bene, bene. Finalmente qualcuno conosciuto, ottimo.
0: Nella musica tanta falsità, si salvano Fedez e Tiziano Ferro. Sono un traditore seriale insospettabile.
1: Sono un traditore. Cosa c'entra con tutto il resto? Perdonami, questo titolo
0: era all'interno di un'intervista. Particolarmente... hanno preso due cose belle e le hanno messe insieme. Belle, tra virgolette, cioè interessanti.
1: Quindi, da Michele Bravi scopriamo che Fedez e Tiziano Ferro sono due persone molto vere.
0: Esatto.
1: E su Tiziano Ferro io sono assolutamente d'accordo, ho visto diverse interviste, è secondo me verissimo, okay. Assolutamente.
0: No, quella è Silvia Toffanini.
1: Sì, certo, cioè, ho capito. Anche Fedez, secondo me, però litiga con tante persone.
0: Ma litiga perché com'è. Magari è vero, è genuino.
1: È una persona vera, non falsa. Così,
0: esatto.
1: Giustamente.
0: Okay, okay. E poi appunto lui si dichiara traditore seriale insospettabile.
1: Vabbè, ma insomma.
0: Perché si mette gli occhiali da sole, capito? Ecco. Quindi non sospetteresti
1: per
0: mai.
1: I prossimi partner, sappiatelo.
0: Ma si è fregato da solo.
1: Infatti, ma Michele, ma
0: ha fatto
1: Arachiri. Ma che errori sono,
0: va
1: questi?
0: Bene. Radio Bella

0: Blanchito Baby con Elisa, ricordi, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme.
1: Eh sì, amici, noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e si chiacchiere insieme, è veramente poco. Tempo poco, di un caffettino e si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare il Blasco con la strega.
2: Beh, Jeffete con Anni d'oro.
1: E Neri per caso con Iso Pazz.
2: Ah, grazie ancora al nostro Matteo Monti, grazie, grazie.
0: Bella e monente.
2: Amici, apriamo un bel discorso insieme a voi al 393-7366-170 perché questo argomento sostanzialmente c'è chi li chiama talenti, chi li chiama pregi, però diciamo che alla base c'è sempre quella parte di ego che ti dà un senso di godimento nel sapere che tutti quanti magari vengono da te per fare una determinata cosa, tipo che ne so, magari mi vieni a cambiare la gomma dell'auto che io non sono capace, so che tu sei molto bravo,
1: certo. Quindi la cosa in cui si eccelle, diciamo,
2: bravo.
1: E non detta da te stesso, ma dagli altri, perché vengono a chiedertelo.
2: Esattamente. Quindi vorremmo sapere da voi al 393-7366-170
1: la cosa nella quale siete imbattibili.
2: E tutti quanti vi vengono a chiedere, sai, un po' come se ti vengono a implorare per fare una foto perché sei bravo. Sei bravo a scattare la foto.
1: Certo,
2: sei un fotografo.
1: Immagino.
2: Adesso non ci sono altri riferimenti.
1: Qual è la cosa in cui siete imbattibili?
2: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Cesare Cremonini e Malika Ayane con Hello su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa nella quale siete imbattibili per detta degli altri, naturalmente.
1: Mentre aspettiamo e leggiamo le vostre risposte, continuiamo però a vedere un po' quello che è nel mondo, questa, cioè in cosa siamo imbattibili, per esempio, come Italia, no? Le nazioni hanno una caratteristica, un cliché anche, mettiamolo da questo
0: punto di vista. Certamente, uno stereotipo, no?
1: Sì, assolutamente. Per esempio, in Italia siamo cucina tradizionale, che per noi è tradizionale, tra l'altro, cioè, nel senso, è cucina mediterranea.
0: Siamo bravissimi sulla cucina, cioè tutte le tradizioni degli altri non sono niente rispetto a noi.
1: Bravo, beh, mi sembra un po' esagerata questa.
0: Tu fatti gli affari tuoi.
1: Comunque, beh, anche patrimonio artistico, e qui assolutamente senza ombra di dubbio siamo lo stato con maggiore, la nazione dello stato con maggiore presenza di cultura artistica e patrimonio.
0: E non rientriamo comunque noi due in questa cosa.
1: Beh, sì,
0: un po' un peccato. Però
1: avevo letto che c'eravamo, mi pare. Ci chiamavano Bronzi di Riace, però
0: poi abbiamo perso un po' di colorito.
1: Ma che vuoi fare?
0: Abbiamo tenuto però certe misure.
1: Per esempio, andiamo oltre le Alpi, va bene?
0: Sì.
1: Oltre Alpi troviamo la Francia.
0: Ok.
1: Ti ricordi la Francia, no?
0: Ogni tanto.
1: Ti ricordi 2006? Ti ricordi che.
0: No, quella è Christian De Sica, è su un film.
1: Scusami,
0: no,
1: è vero. Alta gastronomia e moda di lusso.
0: Che però in realtà sta anche all'Italia, questa cosa, se ci pensi un po'.
1: Esatto. Quindi vedi,
0: la Francia viene assorbita dall'Italia.
1: Esatto.
0: In questa classifica.
1: Bravo, vedo che sei preparato.
0: Vediamo quante nazioni riusciamo ad assorbire, amici.
1: Vabbè, andiamo sulla Germania, quindi poco in realtà. Ingegneria meccanica e precisione industriale. In realtà siamo molto bravi anche in questo,
0: esatto.
1: Solo che è meno conosciuta.
0: Riusciamo ad acciuffarla anche lei?
1: Ma no, dai, lasciamo alla Germania quel che è della Germania, va bene?
0: 393-7366-170, la cosa nella quale sei.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Perché per stare bene

0: dritto nella piaga a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: La cosa nella quale sei imbattibile al 393-7366-170, continuiamo a raccontarcelo tra poco. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Bella Monella aprono la seconda ora insieme ad Andrea e Alvisa. Ciao, siamo noi due e vi stiamo chiedendo al 393-7366170 qual è la cosa nella quale siete imbattibili.
1: Allora, Alessandra vuole dare un attimo ancora il carico su quelle qualità che sono state attribuite a